0: In časovnica pravi, da je to to. Uživajte v vikendu, uživajte v prostanku petka. Z vami so bila Dan od Mike, Dr. Svalo DJ in dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Jutri smo ponovno skupaj. Jutri lestvičarimo z lestvico DJ Time najgibljivejši.
1: 1997, un formidabile anno di sole per vecchi e giovani. Quello che sentite in sottofondo è un vecchio sound mixato tutto per voi. Sì, molti sicuramente avranno già riconosciuto questo motivo. E ora, prima di interrompere il titolo, ci tappiamo la bocca e alziamo il volume a tutto gas.
2: Los niños del parque.